il chopper lo edite. Non è fanno che non muoca, ma mi dava cico. E anche il nico. Ma se scrivi che vuoi, se scrivi che vuoi.